Signora, vogliamo c'è un ghiaccio in Aracuno, Aracuno, Arincia Catino Samactalia, Fernando, Elvia, Alipungia, Alipungia, c'è, caro Giacomo Samactalia, re la vostra il Napa Pactancia, che è rete sociale, signora, Facebook, Facebook, Catino Sanghici, Radio La Voz del Napo 88.5 FM, signora che TikTok, emisora 88.5 FM che tengo Sanghici, New Canchi, redes sociales, Samacle, Samacle, Kishka, Ayugunales, Napicatation, Catation, Rinchita, Kigunawa, Takigunawa, Lekishka, Yugunalia, Nyasukta Seya, Sukta Seya, Kinsa Chunga Chukchinilia, Sukta Seya, Kinsa Chunga Chukchinilia, señora Mashi Gabriel, Ninguya Unimi, Ninguya Unimi, Alipuncha, Alipuncha, Tukui, Tukui, Ay, Yugunama, Makira Kunchi. Evelyn Grefanin, Alipuncha, Padre Broyo, un saludo en la comunidad Flor de Mayo, Ning, a mi padre Mario Grefan. Señal de Kishka, Padre Mario Perin, Camas Rinchka Tiungi, Camas Maktaya, Tuku, Ungushka, Yugunamans, Reza Onchi, Padre Mario, Manas Maktaya, Reza Ngichi de Kishka, Ay, Yugunalia.